0: non prevarrà. Siamo tutti nelle mani di Dio.
1: Palabras que alimentan el alma. Radio Corazón, abriendo fronteras.